ore natacce, di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, di quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

51 News, l'informazione di Radio 51. Martedì 13 ottobre, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. I rumori sono sempre stati considerati nemici del benessere e del riposo, ma oggi si cerca un modo per sfruttarli a favore del wellness. La soluzione è stata trovata in una tavolozza inaspettata, quella dei cosiddetti rumori colorati. Non stiamo parlando di sfumature visive naturalmente, ma di frequenze acustiche costanti, ciascuna contrassegnata da una tinta diversa, in grado di creare una vera e propria coperta sonora intorno al nostro cervello. Abbinare una sfumatura cromatica a un fruscio può sembrare un azzardo poetico, ma è pura fisica acustica. Perché si possa parlare di questa analogia, occorre che lo stimolo si presenti come un flusso continuo e costante nel tempo, composto da una miscela di frequenze diverse, alte, medie e basse, emesse simultaneamente. Per trasformare tali frequenze in alleati del benessere occorre farne un uso corretto. Non serve ascoltarle come si fa con una canzone, ma si devono sfruttare come un fondale acustico passivo, tenendo il volume medio-basso per simulare il brusio naturale di un ambiente. Manca sempre meno al passaggio dall'ora legale all'ora solare. Succederà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Intanto il dibattito su quale delle due scelte sia la migliore anche per la nostra salute prosegue, e una soluzione è stata proposta nell'ambito di uno studio scientifico, il quale sostiene che qualora si decidesse di abolire il cambio dell'ora due volte l'anno, mantenere permanentemente l'ora solare sarebbe preferibile per la salute rispetto all'ora legale permanente. Il motivo? La maggiore disponibilità di luce al mattino, che favorisce la sincronizzazione dell'orologio circadiano, con possibili benefici per sonno e umore. Negli ultimi tempi spopola ovunque il gloss per capelli. È un trattamento semipermanente che serve a illuminare, nutrire e ravvivare la chioma. Per donare lucentezza sigilla le cuticole del capello per un effetto specchio brillante. Ravviva il colore, può essere trasparente per sola luce o colorato per rinfrescare una tinta sbiadita o correggere riflessi indesiderati. Inoltre nutre e ammorbidisce, idrata le lunghezze spente o danneggiate senza l'uso di ammoniaca e svanisce dolcemente dopo 4 o 6 settimane senza effetto ricrescita. Prima di salutarci, una piccola curiosità: nell'antico Egitto il burro era un prodotto sacro usato nei riti religiosi, nelle medicine e per favorire la fertilità piuttosto che un condimento quotidiano. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: time. It's time.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: Radio 51, tutte stelle, stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi, martedì 13 ottobre. Ariete, un'amicizia da rinsaldare, rapporti tra parenti da chiarire, questioni da risolvere. Qualunque cosa dobbiate fare, usate tanto buon senso. Toro, le notizie in arrivo sono buone, ma potrebbero sconvolgere i vostri piani. C'è però l'opportunità di ricavare molti vantaggi dalla nuova situazione. In bocca al lupo. Gemelli, un vostro conoscente potrebbe causare complicazioni o piccole offese. Non fatevi rovinare la giornata. Portate pazienza e perdonate. Cancro, Giove assicura qualche opportunità interessante. Gli incontri di oggi potrebbero rivelarsi molto utili per l'avvenire. Cogliete l'attimo. Leone, oggi felicità e fortuna si coalizzano. Ottima intesa con i vostri cari, con le persone amiche e in generale con tutti coloro che incontrerete. Sarà una magnifica giornata. Vergine, se guardate al passato, vi ritroverete senza energie. Dovete voltare pagina ed essere determinati a costruire un futuro diverso. Coraggio, avete l'aiuto di Giove. Bilancia, se soffrite per amore, tenete presente che non pioverà per sempre. Venere è favorevole e promette nuovi incontri e splendide opportunità, a partire da oggi. Scorpione, anche se non si possono negare le vostre qualità, non amate metterle in mostra. Serve un cambio di rotta. Imparate a valorizzarvi e fatelo sapere al mondo. Sagittario, Venere in ottimo aspetto assicura grande intesa nelle coppie consolidate e buone prospettive per i single. Si prevedono incontri anche decisivi. Capricorno, potreste ricevere proposte inusuali, ma non siete obbligati ad accettare. Prendetevi tutto il tempo necessario per rifletterci su e poi darete la vostra risposta. Acquario, i pianeti in subbuglio sparigliano le carte, ma non preoccupatevi se un appuntamento importante viene rinviato. Nulla è perduto, è solo spostato. Pesci, periodo molto creativo, favorito dai pianeti, l'ideale per nuovi progetti, compreso cambiare lavoro. Fate affidamento sul vostro istinto, saprà come aiutarvi. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una magnifica giornata.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 13 ottobre 2026 è il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886, il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887, al Teatro alla Scala di Milano, si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016 Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002, a Zolder, in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo, battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 13 ottobre del 1963, i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo, è una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio: anche le pulci hanno la tosse.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Oh, ma perché ti guardano tutti?
2: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
1: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
2: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
1: Ok, ci vengo subito.
2: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
1: E cercano personale. Info in negozio.
3: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo. Risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese. Nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
4: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
5: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
4: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
5: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
4: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
5: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
6: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
7: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
8: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
9: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
10: 90 parti, 51 90.

0: Party, il disco anni 90 di Radio 51.
1: Mon Barbie, let's go party.
0: Tutti a 90 Party, il disco anni 90 di Radio 51.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Hai sentito anche tu?
2: Eh sì.
1: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
2: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via provinciale 68, con vendita e noleggio.
1: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
3: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
4: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
3: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
5: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
0: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
5: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
0: Quelli di Sabbio Chiese.
5: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
0: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
5: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni. Il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
6: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
7: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
8: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 7:02.
12: Tra poco, Clock FM, la sveglia di Radio 51. Il disco italiano.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
0: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
3: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Bestone e su tuttonotte.com.
5: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
6: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
7: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
9: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
9: Fly Color? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
9: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
10: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
11: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
12: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
13: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
14: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
15: Buongiorno, ben svegliato! Su Radio 51 è il momento di Clock

nuova giornata insieme, una nuova giornata di buona musica qui su Radio 51. Bene, buona giornata da parte di Marcello Mora. Staremo insieme sino alle ore 11 questa mattina. Il Clock FM è iniziato con Olivia Newton-John. Gran bella canzone questa, Physical. Subito abbiamo anche l'ultimo lavoro per Francesca Michielin e poi le prime notizie della giornata.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e con 3

0: Contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A, vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio 51. Let's go.

di ottobre, oggi è Sant'Edoardo. Gli auguri vanno al giornalista Marco Travaglio, che compie 62 anni. Nello stesso giorno è nato anche Dario Ballantini, anche lui compie 62 anni. Nel mondo dello sport troviamo Jan Thorpe, l'ex campione di nuoto, che oggi compie 44 anni.

0: Мети. Мети.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione dall'Atlantico, anticiclone delle Azzorre, verso l'Europa centrale, ma anche in qualche modo verso l'Italia. Alta pressione che spingerà via la perturbazione transitata nelle ultime ore. Se però guardiamo la previsione delle precipitazioni, vediamo che sull'Italia, almeno nel primo mattino, ancora qualche piovasco sarà possibile nelle regioni meridionali. Ma poi già in mattinata queste piogge tenderanno ad allontanarsi e piano piano la situazione tornerà a essere tranquilla, però con un po' di vento, vento che arriva dai quadranti settentrionali e che appunto è proprio lui a spingere via questa perturbazione, però insomma venti che provenendo da nord portano aria leggermente più fresca, ma in realtà come temperature vi garantisco non si starà per niente male. Quindi in definitiva un martedì che vedrà al mattino ancora qualche acquazzone all'estremo sud, ma poi in rapido allontanamento. Il sole che torna piano piano protagonista, un po' di umidità in pianura padana, quindi magari al mattino presto un po' di foschie, e come temperature dicevamo valori accettabili, non altissimi. Anzi, sull'Adriatico difficilmente andremo oltre i 20 gradi, ma bene o male in molte zone riusciamo ancora a superarli. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Radio 51.

Il grande Bruno Mars, la canzone che abbiamo ascoltato questa I Just Might, abbiamo ascoltato anche gli amici di Trebi Meteo ed ora abbiamo una canzone nuova, è quella di Levante, si intitola Ruggine.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
3: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
2: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
3: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
2: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7. Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle, 0306 80 14 09.
5: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
6: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
7: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
8: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
9: Radio 51.

Radio 51, tutto stelle, stelle, tutti i segni dello zodiaco. Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi, martedì 13 ottobre. Ariete, un'amicizia da rinsaldare, rapporti tra parenti da chiarire, questioni da risolvere. Qualunque cosa dobbiate fare, usate tanto buon senso. Toro, le notizie in arrivo sono buone, ma potrebbero sconvolgere i vostri piani. C'è però l'opportunità di ricavare molti vantaggi dalla nuova situazione. In bocca al lupo. Gemelli, un vostro conoscente potrebbe causare complicazioni o piccole offese. Non fatevi rovinare la giornata. Portate pazienza e perdonate. Cancro, Giove assicura qualche opportunità interessante. Gli incontri di oggi potrebbero rivelarsi molto utili per l'avvenire. Cogliete l'attimo. Leone, oggi felicità e fortuna si coalizzano. Ottima intesa con i vostri cari, con le persone amiche e in generale con tutti coloro che incontrerete. Sarà una magnifica giornata. Vergine, se guardate al passato, vi ritroverete senza energie. Dovete voltare pagina ed essere determinati a costruire un futuro diverso. Coraggio, avete l'aiuto di Giove. Bilancia, se soffrite per amore, tenete presente che non pioverà per sempre. Venere è favorevole e promette nuovi incontri e splendide opportunità, a partire da oggi. Scorpione, anche se non si possono negare le vostre qualità, non amate metterle in mostra. Serve un cambio di rotta. Imparate a valorizzarvi e fatelo sapere al mondo. Sagittario, Venere in ottimo aspetto assicura grande intesa nelle coppie consolidate e buone prospettive per i single. Si prevedono incontri anche decisivi. Capricorno, potreste ricevere proposte inusuali, ma non siete obbligati ad accettare. Prendetevi tutto il tempo necessario per rifletterci su e poi darete la vostra risposta. Acquario, i pianeti in subbuglio sparigliano le carte, ma non preoccupatevi se un appuntamento importante viene rinviato. Nulla è perduto, è solo spostato. Pesci, periodo molto creativo, favorito dai pianeti. L'ideale per nuovi progetti, compreso cambiare lavoro. Fate affidamento sul vostro istinto, saprà come aiutarvi. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una magnifica giornata.

Ancora una volta lei, protagonista Madonna, questa è Danzeteria. Ed ora Laura Pausini, questa è la sua versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che...

Sam Smith l'abbiamo ritrovato con questa sua bella canzone dal titolo Oh Mother. Bene, vi voglio ricordare, alle ore 8.30 abbiamo la musica italiana del Buongiorno Azzurro e per chiudere il Clock FM di oggi una canzone italiana, quella di Alex Britti, questa è Mi Piace.

0: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
2: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
3: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
2: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
3: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
4: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
5: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
7: Radio 51 a Salò sui 97.4.
8: It's time.
9: Sono le 8 e 3 minuti.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati agli amici e le amiche di Radio 51 che ci seguono da molti anni. Ogni mattina qui con noi un ospite, un affaccio, una vetrina sulla nostra valle, sul nostro territorio, e questa settimana l'abbiamo, questa finestra l'apriamo su Anfo con il sindaco Umberto Bondoni. Buongiorno sindaco,
3: buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere qui con noi anche questa mattina. Saluto Marcello.
4: Buongiorno, buona
2: sempre.
4: Mattinata.
2: Buona mattinata anche ai nostri ascoltatori. Allora, sindaco, ieri abbiamo introdotto un po', abbiamo parlato un po' di Anfo, piccolo paese, 450 abitanti. Che cosa fanno quali sono le diciamo attività prevalenti dei residenti ad Anfo? Molti andranno fuori, come sono?
3: Sì, qual è diciamo che essendo un paese che vive esclusivamente di turismo, non abbiamo fabbriche sul territorio. E per cui vabbè, i cittadini di Anfo si recano nei paesi limitrofi tra Idro e Vistone per la loro attività lavorativa.
2: Ci
3: ovviamente
2: sono alcuni che lavorano fuori
3: sì,
2: nelle aziende, nelle fabbriche.
3: Esatto, nelle aziende, esatto.
2: Ma voi non avete fabbriche?
3: Noi non abbiamo fabbriche, l'ultima fabbrica è stata dismessa circa gli anni 80-82. E da lì non abbiamo più avuto fabbriche, però si è sviluppato questo mondo del turismo, anche perché ci troviamo a metà del lago di Idro, è una posizione strategica bellissima e penso che anche geograficamente è una delle migliori come posizione, non che voglia vantarmi ma perché me lo sono trovato anch'io.
2: Non hai fatto niente per
3: No, è a metà del lago e su quest'ansa qua si sta sviluppando, ecco, questo.
2: Poi questa rocca dominante.
3: Ah, la rocca è uno spettacolo. E infatti il connubio secondo me è vincente anche turismo e storia.
2: Certo.
3: Cioè le due vanno di pari passo.
2: Sì, hai ragione, poi anche questo è un tema importante. Una cosa, un'osservazione che mi viene da farti: quando uno passa lungo la provinciale non ha una bella impressione, perché quella strada lì arriva lì a Anfo, si incrociano i camion, così. Poi in realtà però Anfo non è quello lì, no? È tutto, esatto. Ha uno sviluppo completamente diverso.
3: Totalmente diverso, esatto, perché lì è il centro storico, il passaggio della strada ormai, diciamo che gran parte delle abitazioni sono state diciamo dismesse, non c'è più nessuno, ecco. Lo sviluppo si è spostato un po' verso il lago, anche perché la gente vuole un po' di tranquillità e scendendo verso il basso proprio c'è un rilassamento totale perché si sente proprio l'onda del lago che sbatte, cioè uno dorme tranquillamente, la notte non ci sono proprio problemi di nessun tipo di su questo. E anche i turisti stessi che vengono prediligono ovviamente la parte bassa, ecco, diciamo.
2: No, ecco, però per dire che molto. È molto di più di quello che uno può immaginare passando
3: esatto,
2: sulla strada.
3: Esatto.
2: Ci fermiamo, c'è un spazio musicale.
4: Sì, l'intervento musicale è il primo della mattinata per Cesare Cremonini, questa è Paparazzi.
1: Primo piano.

0: Questa indagine dello scorso anno dedicata al sentiment dei turisti che avevano dedicato alla Valle Sabbia giudizi molto significativi e molto apprezzabili. La Valle Sabbia era stata, Marcello, no? il territorio più apprezzato.
1: Più apprezzato praticamente di tutta la provincia di Brescia.
0: Un po' di merito ce l'avete anche voi, secondo te?
2: Penso e spero di sì. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Ed è vero, perché quando si vede la gente contenta col sorriso vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. E Anfo è un paese dove addirittura, tanto visto che stiamo parlando, anche persone magari della bassa valle hanno acquistato ad Anfo, perché proprio staccano quello che è il fattore lavorativo dal relax, no? E vedo la gente che magari da Vestona è venuta ad abitare a Anfo, scende a lavorare a Vestona, ritorna la sera, la moglie sta facendo da mangiare, lui fa la passeggiata sul lungo lago, arriva là,
0: è come essere in vacanza,
2: rigenerato, rigenerato. E questo è molto bello, molto bello da vedere, e mi dà un'immensa soddisfazione.
0: Secondo te, diciamo, parlavamo prima dei dati del turismo, cioè 70.000 presenze sono tante per un piccolo.
2: Sono tante, sì.
0: Ma rispetto al passato sono molto cresciute.
2: Sì, di gran lunga, sì. E queste qua sono anche certificate, nel senso, dalla tassa di soggiorno. Come sapete, sul Lago Dido c'è la tassa di soggiorno, per cui sono anche certificate. In più abbiamo anche le 9.600 anche della Rocca d'Anfo, quelle sono oltre le 70.000, perché anche lì siamo sulle 10.000 presenze anche in Rocca d'Anfo, perché è molto gettonata la Rocca d'Anfo, perché ha una bella storia di origini metà napoleonica, metà veneta, e c'è da visitare un mondo all'interno, e chi la visita la rivisita, perché ti rimane addosso un qualcosa di storia veramente importante.
0: La Rocca d'Anfo, la nostra Rocca d'Anfo, che è un po' il simbolo della Val Sabbia, dai, diciamolo, o soprattutto della media alta Valle Sabbia, è uno dei, è il monumento più conosciuto su cui si sta anche puntando parecchio. Però lì ci sono ancora lavori in corso.
2: Ci sono ancora lavori in corso adesso, e stanno ultimando la cupola, quella in alto, che è l'osservatorio, e poi a breve partirà anche il sovrapasso lì sul ritellino della Rocca d'Anfo.
0: Questo significa che
2: si sarà un sovrapasso dalla batteria Statuto, che è quella diroccata sulla destra, salendo, e ci sarà il passaggio sopra la strada.
0: E questo permetterà di andare giù?
2: Di andare in sicurezza, sì, entrare in rocca in sicurezza e uscirne, perché adesso su quel rettilineo lì, sinceramente, è abbastanza pericoloso.
0: È pericoloso. Ci fermiamo, c'è un po' di musica?
1: Sì, abbiamo la musica di Bruno Mars, e questa è On My Soul.
3: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo in studio con Andrea Bondoni, che è il primo cittadino di Anfo, il sindaco di Anfo, e abbiamo detto di questo intervento edilizio per la messa in sicurezza poi dell'attraversamento della strada provinciale. Ci sono altre cose che avete in programma
2: in programma? Adesso abbiamo appaltato una pista ciclopedonale che dalla rotonda di Anfo praticamente va a collegarsi con la strada vecchia dietro la galleria di Anfo.
1: E questo cosa consentirà di creare?
2: Consentirà di creare un circuito anello che potrà poi successivamente collegarsi a quella che abbiamo già a Lago, e in più mettere in sicurezza anche, lo spero tanto, sia i ciclisti che i pedoni a usufruire di questa ciclopedonale, perché sinceramente le gallerie con i ciclisti è un pericolo, e io spero di aver fatto cosa buona anche per loro, perché questa è una sicurezza.
1: Sono i ciclisti, sono nel cuore del sindaco.
2: Sì, perché io ho fatto ciclismo per fino a 26 anni, per cui ce l'ho nel cuore, ma ho cuore anche, cioè, i ciclisti li capisco quando li vedo sulle strade. Insomma, è importante mettere in sicurezza anche.
1: Però veramente è molto bella questa definizione: il paese senza fabbriche e il paese dei ciclisti. Potrebbe essere che si sposa benissimo con appunto questa atmosfera di relax a cui tu facevi riferimento. Noi siamo in chiusura, mi pare, e domani parliamo invece dell'avventura del glamping, perché è stata una scommessa
2: è stata una scommessa vinta,
1: e quindi restate con noi. Vi aspettiamo domani alle 8 e alle 12:30 come sempre per conversare insieme al sindaco di Anfo e per parlare di turismo e di realtà appunto legate al Lago d'Idro. A domani.
0: Si sente
3: e si vede
0: Radio 51.
3: Radio 51.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
2: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Bobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Bobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca giudiziaria, un clamoroso caso di spionaggio e traffico d'armi che parte dal Bresciano e arriva fino agli Stati Uniti e alla Russia. Presunto traffico internazionale di armi verso Mosca, c'è il via libera della procura di Brescia per l'estradizione di un imprenditore di 28 anni di Gardone Valtrompia. Il giovane, arrestato a fine estate su mandato dell'FBI e del Tribunale di New York, è accusato di aver orchestrato tra il 2022 e il 2025 una rete criminale con complici sloveni e russi. Attraverso triangolazioni commerciali e società di comodo in Austria e Slovenia, avrebbe acquistato fucili e munizioni negli Stati Uniti per poi girarli illegalmente in Russia, Armenia e Kirghizistan, aggirando l'embargo americano. Ma non è tutto. Sul 28enne pende anche un secondo filone di indagine in Italia, che vede coinvolti i genitori titolari di un'armeria e una vecchia conoscenza della giustizia degli Stati Uniti, Manfred Gruber. L'ipotesi è il tentativo di importare e riesportare legalmente 200.000 proiettili di calibro 50 per un valore di $540.000. La decisione definitiva sull'estradizione negli Stati Uniti spetterà alla Corte d'Appello di Brescia nell'udienza di dicembre. E ci spostiamo ora in Valsabbia per un caso di abusivismo commerciale. A Gavardo la polizia locale ha scoperto e sequestrato un salone di bellezza totalmente abusivo, allestito all'interno di un normale appartamento nel centro storico. A insospettire gli agenti è stato l'insolito e continuo via vai dei clienti dall'abitazione. Durante il blitz le forze dell'ordine hanno trovato postazioni professionali per capelli e unghie, con tanto di tariffario esposto, ma nessuna autorizzazione, titolo professionale o requisito igienico-sanitario. Le attrezzature e i cosmetici sono stati sequestrati. L'attività è stata immediatamente cessata e per i gestori, marito e moglie, sono scattate pesantissime sanzioni pecuniarie. In chiusura la cronaca da Roncadelle, dove un uomo di 50 anni lotta tra la vita e la morte al civile di Brescia dopo un drammatico volo dal balcone. L'incidente è avvenuto sabato sera durante una cena tra amici. Secondo le prime testimonianze, l'uomo si stava dondolando su una sedia quando è caduto all'indietro. L'impatto ha fatto cedere i giunti di saldatura della ringhiera protettiva. Il cinquantenne è precipitato a testa in giù per circa 4 metri, finendo sul terrazzo del piano inferiore. Soccorso in codice rosso dall'Eli Soccorso ha riportato un gravissimo trauma cranico. I carabinieri stanno completando i rilievi per escludere qualsiasi altra dinamica. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51.
1: Buongiorno, fai colazione con noi. 30 minuti azzurri da bere tutti in un sorso.

Il suo primo singolo dal suo nuovo lavoro Mustang che abbiamo riascoltato questa mattina. Ed ora Francesco Gabbani ci ripropone la sua canzone estiva. Questa è Summer Funk.

Speciali, Max Pezzali, questo è il suo nuovo singolo, 10 minuti, anzi 9 minuti alle ore 9 di questa giornata targata martedì 13 ottobre del 2026. Siamo all'interno del territorio italiano del Buongiorno Azzurro e ritroviamo anche lui, Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: Siamo al 1996 con Eros Ramazzotti, più bella cosa. Chiudiamo il Buongiorno Azzurro di oggi con i Moda, Tappeto di Fragole.
1: Resto

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
6: Oh, ma perché ti guardano tutti?
7: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
6: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
7: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
6: Ok, ci vengo subito.
7: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
6: E cercano personale. Info in negozio.
8: Radio 51, a Sarezzo, sui 97.2.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 9:00.
12: Disco
8: Rilancio, il vecchio

0: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
2: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il Poliambulatorio per il tuo benessere.
3: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
4: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
5: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
4: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
5: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
4: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
6: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
7: Radio 51.
8: A Madonna di Campiglio sui 94.500.
7: 51 Special.
8: Nel tuo mattino ingrana una marcia in più. Scegli 51 Special.
7: 51 Special con Marcello Mora su Radio 51.
8: 51 Special.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: qualche opportunità interessante. Gli incontri di oggi potrebbero rivelarsi molto utili per l'avvenire. Cogliete l'attimo. Leone, oggi felicità e fortuna si coalizzano. Ottima intesa con i vostri cari, con le persone amiche e in generale con tutti coloro che incontrerete. Sarà una magnifica giornata. Vergine, se guardate al passato, vi ritroverete senza energie. Dovete voltare pagina ed essere determinati a costruire un futuro diverso. Coraggio, avete l'aiuto di Giove. Bilancia, se soffrite per amore, tenete presente che non pioverà per sempre. Venere è favorevole e promette nuovi incontri e splendide opportunità, a partire da oggi. Scorpione, anche se non si possono negare le vostre qualità, non amate metterle in mostra. Serve un cambio di rotta. Imparate a valorizzarvi e fatelo sapere al mondo. Sagittario, Venere in ottimo aspetto assicura grande intesa nelle coppie consolidate e buone prospettive per i single. Si prevedono incontri anche decisivi. Capricorno, potreste ricevere proposte inusuali, ma non siete obbligati ad accettare. Prendetevi tutto il tempo necessario per rifletterci su e poi darete la vostra risposta. Acquario, i pianeti in subbuglio sparigliano le carte, ma non preoccupatevi se un appuntamento importante viene rinviato. Nulla è perduto, è solo spostato. Pesci, periodo molto creativo, favorito dai pianeti, l'ideale per nuovi progetti, compreso cambiare lavoro. Fate affidamento sul vostro istinto, saprà come aiutarvi. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una magnifica giornata.
1: 51 Special
2: su Radio 51.

siamo al 13 di ottobre, oggi è Sant'Edoardo. Ebbene, diamo un'occhiata a chi compie gli anni oggi. Oggi compie gli anni il giornalista Marco Travaglio, compie 62 anni

0: anche Dario Ballantini. Nel mondo dello sport troviamo Antonio Di Natale, un ex calciatore che compie 49 anni.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

temperature questa mattina non sono molto alte, alle 9:26 minuti primi troviamo una temperatura di 14,5 gradi su Brescia, la temperatura di Milano è di 15 gradi anche a Piacenza, nelle valli del Bresciano temperature che variano dai 5 gradi sino praticamente ai 13 gradi. Sul lago di Garda la temperatura media al momento è di 16 gradi. Ritorniamo indietro al 2022, ritroviamo Marco Mengoni, questa è No Stress.

0: Hai sentito anche tu?
1: Eh sì.
0: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
1: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarn, via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
0: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884.
2: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
3: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
6: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
7: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
9: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
9: Fly Color? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
9: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
10: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
11: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
12: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
13: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94.8.
14: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro Jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64. 0365 189 60 64. Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
3: Buona giornata anche al nostro amico Francesco. Francesco ci ha telefonato da Brescia, vuole ascoltare questo singolo per Sombre. Bene, la canzone è My Body Isn't Ready. È il primo appuntamento con il Jukebox di Radio 51.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
2: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città, la 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali.
2: È tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

Harry Styles, questa è Dance No More. Ora un salto all'indietro nel passato con una band storica, la band dei Dire Straits. Ancora una volta con noi questa canzone che ci riporta indietro di un bel po' di anni. Effettivamente siamo al 1985, più di 40 anni fa, per questa Money for Nothing.

0: 9:50 minuti primi, come di consueto, abbiamo l'appuntamento con Fausto. Buongiorno Fausto.
1: Buongiorno Marcello, buongiorno. Ti dico solo che neanche i genitori dei bambini che sono sul trenino erano nati quando è venuta fuori questa canzone. che però rientra nella mia top ten, diciamolo, un pezzone.
0: Bene. Io ero già maggiorenne vaccinato, purtroppo.
1: No, non volevo farti pesare questa cosa qua, volevo solo dire che è una canzone che non ha età, ecco. Diciamo, mettiamola via così.
0: Sì, assolutamente. Allora Fausto, stai andando in giro anche questa mattina?
1: Sì, giornata bella, serena, e devo dire una temperatura anche tutto sommato non spiacevole.
0: Assolutamente.
1: Non è caldissimo, però riusciamo a fare questa gita. Questa mattina sono con i bambini della scuola materna di Santa Croce e andiamo al BAS, Bosco di Arte Scenico.
0: Ah sì, spiegami com'è questo bosco?
1: Ah, praticamente è questo giardino, chiamarlo giardino magari è un po' riduttivo, è questo bosco, ma anche bosco è un po' dove sono state collocate queste statue, state in legno, queste sculture in legno. Abbiamo un po' di sculture e un po' di installazioni. Non mi ricordo se te l'avevo già spiegato, ma le statue, le sculture sono quelle fatte dagli artisti con i tronchi messi a disposizione dall'organizzazione.
0: Okay.
1: Le installazioni invece sono queste cose bellissime, spettacolari, che gli artisti fanno con cose che trovano sul posto, dai rami alle foglie, tutte queste cose qua. Beh, molto molto molto bello, e i bambini delle scuole vengono a visitare questo posto perché è veramente un posto molto molto bello.
0: Ok, perfetto. Allora, ti stavo parlando fuori onda prima che alle 11 nelle nostre zone, partendo da Condino, Storo, tutta la Valle Sabbia, Gavardo, per poi scendere fino a Montichiari, ci sarà questa famosa prova dell'IT Alert sui telefonini. Praticamente suoneranno questi telefonini, assolutamente non succede nulla poiché è una prova test da parte della Protezione Civile, e questo effettivamente ha messo un po' in ansia alcune persone nella nostra zona. Voi l'avete già fatto o sbaglio?
1: Allora, da noi invece hanno fatto una simulazione, sì. Con tutti i corpi dei volontari, vigili del fuoco, Croce Rossa, soccorso, per l'esondazione del torrente Arnò, che peraltro si trova proprio vicino a casa mia. Bravissimi, perché avevano messo questi cartelli: attenzione, esercitazione, e sotto, grande come una casa, non allarmarsi. Ma sì. Tu sai che quando tu dici a un italiano non allarmarti, è come quando dici stai calmo. Quando tu dici a uno stai calmo, questo si agita ancora di più. Allora, perché non devo allarmarmi? No, è un'esercitazione. Allora, bravissimi, perché i volontari erano tantissimi. Tra l'altro, un'esercitazione, mi spiegava il comandante, che serve proprio per affinare le diverse tecniche, ma anche per testare alcune manovre che in caso di emergenza vera potrebbero servire, rivelarsi utili, ecco.
0: Ecco, no, in questo caso nelle nostre zone non c'è una vera e propria esercitazione, c'è appunto la prova su tutta la rete telefonica di questo IT Alert. Praticamente i telefonini suoneranno in un particolar modo, tutti i telefonini di questa zona, per avvertire che c'è un pericolo imminente. Attenzione, non c'è assolutamente alcun tipo di pericolo. Ok, tendo a ribadirlo più volte perché vedrai che alle 11 questa mattina accadrà qualcosa di strano.
1: Poi ormai sai, dipendiamo dai cellulari, e le chiamate sono sempre quelle chiamate che dici: ma sarà vero o non sarà vero? E allora è anche bene abituarsi a queste cose.
0: Poi guarda, io l'ho già sperimentato, perché questo lampatto mi pare una prova 3 anni fa, ha un suono completamente differente. Dopo l'ho sperimentato, ero a Roma, e in questo caso a Roma hanno lanciato un IT Alert perché arrivava il vicepresidente degli Stati Uniti, pensa un po' te. Ok, e allora anche in questo caso il telefono suona, ma proprio a mo' di sirena, cioè proprio una cosa, perciò non spaventatevi, non accade assolutamente nulla, è solamente una prova. Ok, dovevo dirlo.
1: Speriamo di non aver mai bisogno di questi allarmi.
0: Assolutamente.
1: Poi sperando che un giorno quella, quando se suonerà veramente, un'altra esercitazione. Ma no,
0: assolutamente. A parte che stamattina ci sarà scritto è un'esercitazione, attenzione, è solamente una prova e via di seguito. Però sai invece cosa mi è accaduto? Sono andato in Corea del Sud. In Corea del Sud praticamente ne mandano 5 o 6 al giorno di questi alert. Perciò alla fine accade effettivamente come dici tu. Beh, basta, non lo guardo più perché tanto ne mandano 5 o 6 al giorno.
1: Al lupo.
0: Ecco, esatto. Ti dicono c'è la temperatura un po' più alta, c'è la temperatura più bassa, è scappato un ladro da un negozio. Ecco, sono tutti alert che mandano, ma è una cosa invivibile a dirti la verità. Babbo, scusami, ho dialogato con te questa mattina. Abbiamo qualcos'altro da dire, Fausto, oltre alla gita coi bimbi?
1: No, oggi è una giornata molto tranquilla, domani tempo permettendo, ma soprattutto temperature permettendo, torna la nostra gita Borghi di notte in quel di Lango, ma magari avremo modo di accennarne domani più specificatamente anche guardando le previsioni.
0: Ok, perfetto. Allora domani l'appuntamento con Fausto è alle, ricordamelo, scusa.
1: E se ti va bene, 10 alle 10, alert permettendo.
0: Perfetto, va bene, buona giornata.
1: A te, buona giornata Marcello!

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
1: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
2: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
3: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
2: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
3: Quelli di Sabbio Chiese.
2: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
3: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
2: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale. Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
4: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
2: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
4: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: Se cerchi il meglio del Lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni, la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
9: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
10: Radio 51, a Storo sui 95.6.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 10 e 4 minuti.
14: Buttati in pista, è il momento del disco rissa. Radio

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca giudiziaria, un clamoroso caso di spionaggio e traffico d'armi che parte dal Bresciano e arriva fino agli Stati Uniti e alla Russia. Presunto traffico internazionale di armi verso Mosca, c'è il via libera della procura di Brescia per l'estradizione di un imprenditore di 28 anni di Gardone Valtrompia. Il giovane, arrestato a fine estate su mandato dell'FBI e del Tribunale di New York, è accusato di aver orchestrato tra il 2022 e il 2025 una rete criminale con complici sloveni e russi. Attraverso triangolazioni commerciali e società di comodo in Austria e Slovenia, avrebbe acquistato fucili e munizioni negli Stati Uniti per poi girarli illegalmente in Russia, Armenia e Kirghizistan, aggirando l'embargo americano. Ma non è tutto. Sul 28enne pende anche un secondo filone di indagine in Italia che vede coinvolti i genitori titolari di un'armeria e una vecchia conoscenza della giustizia degli Stati Uniti, Manfred Gruber. L'ipotesi è il tentativo di importare e riesportare illegalmente 200.000 proiettili di calibro 50 per un valore di $540.000. La decisione definitiva sull'estradizione negli Stati Uniti spetterà alla Corte d'Appello di Brescia nell'udienza di dicembre. E ci spostiamo ora in Valle Sabbia per un caso di abusivismo commerciale. A Gavardo la polizia locale ha scoperto e sequestrato un salone di bellezza totalmente abusivo, allestito all'interno di un normale appartamento nel centro storico. A insospettire gli agenti è stato l'insolito e continuo via vai dei clienti dell'abitazione. Durante il blitz le forze dell'ordine hanno trovato postazioni professionali per capelli e unghie con tanto di tariffario esposto, ma nessuna autorizzazione, titolo professionale o requisito igienico-sanitario. Le attrezzature e i cosmetici sono stati sequestrati, l'attività è stata immediatamente cessata e per i gestori, marito e moglie, sono scattate pesantissime sanzioni pecuniarie. In chiusura la cronaca da Roncadelle, dove un uomo di 50 anni lotta tra la vita e la morte al civile di Brescia dopo un drammatico volo dal balcone. L'incidente è avvenuto sabato sera durante una cena tra amici. Secondo le prime testimonianze, l'uomo si stava dondolando su una sedia quando è caduto all'indietro. L'impatto ha fatto cedere i giunti di saldatura della ringhiera protettiva. Il cinquantenne è precipitato a testa in giù per circa 4 metri, finendo sul terrazzo del piano inferiore. Soccorso in codice rosso dall'Eli Soccorso ha riportato un gravissimo trauma cranico. I carabinieri stanno completando i rilievi per escludere qualsiasi altra dinamica. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è Radio 51.

Ancora un'oretta in mia compagnia. Allora, ancora un'oretta, dicevamo, in mia compagnia. Abbiamo ascoltato anche questa bella canzone per lei, Francesca Michelin, La mia ragazza, ed ora abbiamo loro, i Bomba Dash, con Alessandro Amoroso. Questa è Mambo Salentino.

K con Giusy Ferreri, questa canzone che ha già 11 anni, siamo al 2015 con Roma Bangkok, 10 e 18 minuti primi, ora Rosé con Bruno Mars, questa è Up.

0: Oggi è martedì e non ci siamo assolutamente dimenticati di Giorgio Covelli. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno Marcello Mora, buongiorno a te e a tutti gli amici di Radio 51, buona settimana a tutti.
0: Ti sento forte e chiaro e perciò sono in attesa delle tue notizie per quanto riguarda quest'ultimo weekend appena passato.
1: Benissimo, grazie Marcello. Allora, è stato un weekend intensissimo, ci sono stati dei begli eventi anche sul nostro territorio, andiamo a toccarli subito. Allora, 13ª edizione della 21.097, la bella corsa, una volta era la bella corsa, è diventata la bella corsa di Walter, perché colui che l'ha fondata è stato Walter Bassi, che qualche anno fa purtroppo ci ha lasciato tragicamente durante un'escursione in montagna, e quindi dedicata a lui. 1600 al via da Breno ad Arfo Boario Terme, il podio per Nicola Morosini, il bresciano, in forza all'US Ogno, società bergamasca, in 1:03:52 davanti all'altro bresciano non ancora naturalizzato, Sabersi Nubi, Atletica Valle Camonica, e al compagno di squadra, a Mohamed Zuyula della Rodengo Saiano Mico, quindi non è compagno di squadra, anche lui non naturalizzato, ma in forza una società bresciana. Quarto posto per Pietro Sonzoni della Valle Brembana, quinto Stefano Goffi castiglionese della Atletica della Vigenzi Padenghe. Al femminile, quarta vittoria consecutiva, ottava complessiva per la grande, la nostra campionessa italiana in carica, Sara Bottarelli della Frisona, nuovo record della gara, 1:11:49, quindi ottima prestazione la sua davanti a un'Elisabetta Manenti della pianura bergamasca e a Luisa Gelmi del gruppo alpinistico Vertovese. Allora, andiamo a vedere cosa è successo anche a Bione, quindi veniamo in Valle Sabbia, Dosso C'è Trail, partiamo con la classifica femminile, primo posto per Simona Guidorzi, seconda Claudia Sottili del Tre dello Specchio, il terzo posto per Luisa Muzzesti della Libertas Valle Sabbia. Al maschile, vittoria per l'inossidabile Luca Carrara davanti al nostro valsabino Giovanni Paris della società di Bagolino, e terzo posto per Elia Casti della Libertas Valle Sabbia. E andiamo in Trentino, c'era il Giro di Rovereto, sabato si è svolto, gara internazionale, qui doppietta burundiana, Thierry Iracose davanti al appunto al connazionale, scusami ma sono nomi un po' difficili, Nio Mukiza, e terzo posto per un ugandese, l'ugandese Kwemoi. 9,675 km, il tempo 27:34, quindi abbondantemente sotto i 30 minuti, ma mancavano circa, anzi 325 metri per essere ai 10K come dichiarato. Poi c'è stata una gara internazionale, qui vogliamo andare a salutare tutti quanti e a fare i complimenti, hanno partecipato alla Maratona di Boston, 130ª edizione, la più antica del panorama podistico delle maratone, fa parte delle cosiddette major, che attualmente sono 7, tra un poco diventeranno 9, 60.000 gli atleti al via, tantissimi bresciani, e per questa altra major che appunto va in va in cantiere, ricordiamo che le major sono la maratona di Tokyo, di Boston, di Londra, di Berlino, appunto Chicago e New York, andranno ad aggiungersi altre due major, quindi si cambia continente, andiamo in Australia, si è aggiunta Sydney e poi Città del Capo, e quindi diventeranno presto 9 per gli amanti, per tutti quelli che vogliono praticamente far entrare nel loro palmarès questi grandi eventi. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti hanno partecipato. È tutto Marcello.
0: Perfetto, va bene Giorgio. Allora noi ci risentiamo puntualmente venerdì per un preview di quello che sarà il prossimo weekend sportivo, e nel frattempo ti auguro una buona settimana.
1: Io ringrazio te, saluto te, auguro una buona settimana a tutti e ci sentiamo venerdì con gli appuntamenti del fine settimana.

Alle 10.30 abbiamo riascoltato anche Lola Young, il suo primo grande successo, questa Messi. A proposito di successi, si ritorna indietro al 1985. Loro sono il gruppo tedesco dei Propaganda, la canzone che ci ascoltiamo è questa, Duel.

0: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
4: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
5: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
6: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
7: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro Jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64.
3: 0365 189 60 64.
2: Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
4: È il secondo appuntamento della giornata con la vostra canzone preferita. Grazie a Claudio che ci ha telefonato da Salò. Vuole ascoltare l'ultimo singolo per Elisa. La canzone si intitola Kintsugi.

Il grande Daniele Silvestri, la canzone che abbiamo ascoltato è questa, Salirò. Bene, io vi devo salutare, vi do l'appuntamento domattina alle ore 7, fra poco abbiamo la classifica internazionale, vi lascio con gli ABBA, questa è Mamma Mia.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
2: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
3: Ecco, ci mancava solo questa.
4: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
3: Carrozzeria Lux.
4: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
3: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
5: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
0: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
6: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
7: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
6: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
7: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
6: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
7: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
8: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
9: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
7: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
10: Radio 51 a Salò sui 97.4.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 11 e 3 minuti.
14: Sulle ali di un'emozione senza tempo è il disco per sognare.

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca giudiziaria, un clamoroso caso di spionaggio e traffico d'armi che parte dal Bresciano e arriva fino agli Stati Uniti e alla Russia. Presunto traffico internazionale di armi verso Mosca, c'è il via libera della procura di Brescia per l'estradizione di un imprenditore di 28 anni di Gardone Valtrompia. Il giovane, arrestato a fine estate su mandato dell'FBI e del Tribunale di New York, è accusato di aver orchestrato tra il 2022 e il 2025 una rete criminale con complici sloveni e russi. Attraverso triangolazioni commerciali e società di comuni in Austria e Slovenia, avrebbe acquistato fucili e munizioni negli Stati Uniti per poi girarli illegalmente in Russia, Armenia e Kirghizistan, aggirando l'embargo americano. Ma non è tutto. Sul 28enne pende anche un secondo filone di indagine in Italia, che vede coinvolti i genitori titolari di un'armeria e una vecchia conoscenza della giustizia degli Stati Uniti, Manfred Gruber. L'ipotesi è il tentativo di importare e riesportare legalmente 200.000 proiettili di calibro 50 per un valore di $540.000. La decisione definitiva sull'estradizione negli Stati Uniti spetterà alla Corte d'Appello di Brescia nell'udienza di dicembre. E ci spostiamo ora in Valle Sabbia per un caso di abusivismo commerciale. A Gavardo la polizia locale ha scoperto e sequestrato un salone di bellezza totalmente abusivo, allestito all'interno di un normale appartamento nel centro storico. A insospettire gli agenti è stato l'insolito e continuo via vai dei clienti dall'abitazione. Durante il blitz le forze dell'ordine hanno trovato postazioni professionali per capelli e unghie con tanto di tariffario esposto, ma nessuna autorizzazione, titolo professionale o requisito igienico-sanitario. Le attrezzature e i cosmetici sono stati sequestrati, l'attività è stata immediatamente cessata e per i gestori, marito e moglie, sono scattate pesantissime sanzioni pecuniarie. In chiusura la cronaca da Roncadelle, dove un uomo di 50 anni lotta tra la vita e la morte al civile di Brescia dopo un drammatico volo dal balcone. L'incidente è avvenuto sabato sera durante una cena tra amici. Secondo le prime testimonianze, l'uomo si stava dondolando su una sedia quando è caduto all'indietro. L'impatto ha fatto cedere i giunti di saldatura della ringhiera protettiva. Il cinquantenne è precipitato a testa in giù per circa 4 metri, finendo sul terrazzo del piano inferiore. Soccorso in codice rosso dall'elisoccorso ha riportato un gravissimo trauma cranico. I carabinieri stanno completando i rilievi per escludere qualsiasi altra dinamica. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51
1: International Top 50. Le 15 canzoni internazionali più forti del momento ora su Radio 51.
4: Benvenuti, ben sintonizzati qui sulla nostra classifica International Top 50. Le 15 posizioni più ascoltate a casa di Michele Rabani.
5: E andiamo con una new Movejo.

0: Ma
1: quando un ragazzo incontra una ragazza e insiste e gli dice maladì,
0: io pensavo fosse uno poco, un po' malato.
1: No, ma senza la
0: maladì, così sei un po' maladì.
1: Meladì.
0: Ma pianta la lega, non si può dire più. Per più di niente.
1: Sto dicendo di male.
0: No, niente.
1: Melatonina. Pera. Ti piacciono le pere?
0: Sì, mi piacciono anche. Gliela sa perdere, dove andare.
1: Vabbè, sto parlando di frutta, scusami.
0: No, io non ho detto nulla, ma sei tu che metti sempre quella cosa lì che fai pensare che io sia un malizioso.
1: Io non dico mai nulla, ma faccio pensare. Sono due
0: tu
1: cose
0: fai
1: diverse.
0: Immaginare.
1: Cos'è che è? La malizia sta nelle orecchie di...
0: No, nell'occhio.
1: Di chi ascolta... Dopo te ne racconto una. Dai che andiamo con Barry Can Swim. Dance, dance, dance.

0: 14ª posizione, perde 3 posti il disco di Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Cioè, praticamente Barry non può nuotare, ricordatelo Ravani.
1: Però io sì.
0: Però tu sì.
1: Anche se non sono capace.
0: A gambe tese.
1: E vado con la 13ª posizione, sempre una new, ma gli new sapranno nuotare?
0: Mia nonna questo in dialetto bresciano lo pronuncia Osel.
1: Invece io dico Agel perché non parlo dialetto bresciano.
0: Bravo.

0: Agel David Guetta, Shine, 13ª posizione, ti sto imitando Romani. New entry, è entrata qui secca, gnecca e liscia come i capelli delle Barbie che pettini, Romani. Ti è piaciuta questa?
1: Molto, mi piace molto, però. Allora, la Barbie, tipo Barbie Dream Dreamly, no? Era un'altra
0: o
1: Barbie.
0: Preferisci Ken?
1: Ma Ken è carica lei.
0: Ken, penso mia, però gli addominai.
1: È il McKen.
0: È il McKay. È McKen,
1: è
0: il Baia.
1: È il McKay.
0: Se
1: vengono a Caglioci.
0: È il McKen.
1: Perché vorrà fare una Great Expectation.
0: Great Expectation, Siena Spyro?

0: 12ª posizione, Sierra Spyro, Great Expectation fa più un posto rispetto a settimana scorsa, quindi ha fatto più un gradino. A proposito di Barbie e Ken, stavo parlando dei miei Ken, che da un po' che non li salutiamo. Salutiamo i miei Ken, dai.
1: Salutiamo i Ken, che si chiamano?
0: Come si chiamano
1: Diana
0: i Ken?
1: E Bionda.
0: Che bello, salutiamo le Bionda, l'ascolto, le more e soprattutto...
1: Le rosse. 11ª posizione, no, anche... 3 ne ha perse, Bruno Mars, come volevi dire?

0: Bruno Mars on My Soul, undicesima posizione, per 3 posti rispetto a settimana scorsa. Non è un problema, perché c'è chi sale, c'è chi scende. Una volta tocca a te, una volta tocca l'altro. La ruota gira, dicono, gira di qua, gira di là, vai su di là. Però se becchi lo spicchio che vinci la panda, perfetto.
1: Perfetto, ma tu, decima posizione, tu, che una new, ogni tanto me la fai passare, perché ho la passion a zero.
0: Ah, ho capito, stai dicendo che io ti faccio perdere la pazienza.
1: Sì, sicuramente non me la fa perdere Taylor Swift.
0: Vai.

0: Patient zero, patient, pazienza zero, cioè quindi io ti faccio perdere la pazienza, Ravani.
1: No, non è vero.
0: No, ma no,
1: ti voglio bene.
0: Ti spiego, devi ringraziare le persone che ti fanno perdere la pazienza perché ti fanno accorgere che ne hai tanta. Se non la perdi, come fai a sapere che hai tanta pazienza?
1: Hai ragione, è un ragionamento che non fa una piega.
0: Tipo le t-shirt che mi arrangio a stendere e a stirare.
1: Bravissimo, nona posizione, ne guadagna una Olivia Rodrigo con Stupid Song. New York City.

0: sembra la canzone che hanno dedicato a noi davanti.
1: Eh sì, ma è reale.
0: Soprattutto a te, Leonardo.
1: Sì, sì, sì, no, non lo dico più perché lo sanno. No.
0: Comunque io ne ho sentite tante di battute, ma mai così brutte. Ottava posizione fa più, prova a vedere se la matematica non è un'opinione.
1: Sette, più sette.
0: Non è ancora un'opinione. De Bosa, Lose My...

0: Bosa, lose myself.
1: Comunque è un nome originale, cioè Bosa. Ogni volta mi fa venire in mente le buche che scava il mio Ken.
0: Le buse, Ken, però.
1: Le buse, però, e che sa che roba era?
0: Questa è la busa.
1: Beh, ascolta, la busa. Facciamo una cosa, una volta chiamo qua la mia nonna, se vuole.
0: Quale?
1: E facciamo fare
0: Aurelia?
1: L'Aurelia, facciamo fare due o tre interventi.
0: Dai, dai,
1: cosa
0: dai.
1: Cosa dici?
0: Ma non la lanca, però.
1: Lo facciamo davvero?
0: Chiamala. Intanto andiamo in pubblicità.
1: E non ha luna.
0: No, ma tu settima posizione, Olivia Dean con Baby Steps.
2: Mi raccomando, non scappate. L'International Top 50 torna tra poco, su Radio 51.
3: Oh, ma perché ti guardano tutti?
4: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
3: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
4: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
3: Ok, ci vengo subito.
4: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
3: E cercano personale. Info in negozio.
5: Recupero, riciclo, rispetto. Sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno. Azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio, e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
7: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
8: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
7: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
8: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
7: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
8: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
9: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
10: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
11: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
12: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
13: Siamo tornati. Siamo tornati. International Top 50. International Top 50. Numero 7.

0: E la settima posizione con Olivia Dean, Baby Steps. Che bello fare gli steps. Mi fa venire in mente la palestra, guarda. Ti salutiamo i personal trainer all'ascolto.
1: Ciao personal.
0: In questo mondo dove, per fortuna direi, si guarda tutto di più, diciamo, al fitness, al personal training, a farsi seguire, al healthy, al mangiare bene. Ma io sto pensando, 100 anni fa cosa facevano?
1: Muovevano il sole.
0: Muovevano il sole?
1: Sì.
0: Ah, tipo come fa Hagel con Ultra Night Animal Angel? Moving.

0: Agel, Ultranate, Imal Angel, sesta posizione, siamo stabili. Stavamo parlando dei mestieri che facevano 100 anni fa. Ravani diceva che muovevano il sole, è vero. È vero, difatti l'abbiamo ascoltato anche qui su Radio 51, nella nostra International Top 15.
1: Io muovo le braccia invece.
0: Vedo che stai facendo un po' di karate o un po' di kasei.
1: Kansai!
0: Kansai!
1: Animal!

0: E perché non si può per la par condicio davanti, ma ci vorrebbe una bella telecamera ogni tanto che si riprenda per far vedere come facciamo bene, non judo, ma non neanche sudo, ma cazzai!
1: Ma fai, tu sei un po' da sumo. Da sumo ti vedo tipo con il pannolone, come lo chiamo io.
0: Messo appena un po' da stipe mia, da sumo.
1: E intanto che tu vedi un po' a che livello sei, quarta posizione stabile, Sombre con My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto. It's

0: Sombre, My Buddy is in Ready. Stavamo parlando prima delle varie cinture per fare karate, credo.
1: Io sono cintura gialla.
0: Io nera.
1: Ma c'è la cintura gialla?
0: No, no, magari in Giappone. No, in Cina, scusa.
1: Non so quante cinture ci sono, bisognerebbe, cioè ne ho un sacco a casa, però non.
0: Ma io sono giapponese.
1: Non mi danno i dan.
0: Non ti danno? Cos'era il dan?
1: Il dan sono i gradi.
0: Okay, scusami, non mi danno il dan, sembrava che non ti davano un gioco, un giochino per farti giocare domani.
1: Dai, vai avanti, Peggy.
0: Woman!

0: Man. Peggy Goo, Air Star, terza posizione, ex numero uno, perde due posti rispetto alla settimana scorsa. Ma che fa Ravani, che fa Kippo?
1: Che fa... Che roba?
0: Oh, mi puoi dire dove abiti il numero?
1: Io abito, che non te la posso dire la via, però abito in, una, in un paese stupendo, posso dire Mura.
0: Dillo, dillo, così almeno
1: Mura,
0: poi
1: Brescia.
0: Vengo a cercarti stasera che...
1: Vieni a trovarmi che ti offro un paio...
0: No, no, sai cosa faccio?
1: Formai.
0: Sai, sai gli scherzi con sto sticcadente? Schiacci il pulsante del
1: campanello
0: e ci metti lo sticcadente e poi scappa.
1: Lo facevo anche io da piccolo.
0: Capito? Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, ti si sta bravo.
1: Chissà se lo faceva anche Miley Cyrus, Buzz Per Schwellers.

0: Abbiamo capito poco prima eravamo, però proviamo a rifarlo.
1: Ripetilo tu bene.
0: Miley Cyrus, Buzz per Sweet, Bruce Fathers.
1: Hai
0: fatto bene te allora a fare il performance.
1: Sì, perché bisogna fare un po' così profondi.
0: Comunque il bass c'era, cioè
1: il bass è l'alt, è il medio, è il medio.
0: È il medio e poi. E poi c'è la prima posizione, signori, perché dal podio passiamo al primo posto. In questo International Top 15 su Radio 51 se lo giudica
1: Madonna Densteria.

0: International Top 50 su Radio 51.
1: Madonna Danceria, prima posizione. Siamo arrivati alla conclusione della nostra classifica International Top 15 qui su Radio 51. È stato bello, Ravani? Spero di sì.
2: Non so perché c'è un mollettone, adesso lo scopriamo.
1: No, è il mollettone.
2: Ah no, questo è un fermacarte, non è un fermacapelli.
1: Fermacapezzo. Ciao!
2: Ciao!
0: Hai sentito anche tu?
3: Eh sì.
0: Cosa sarà? Gomme? Elettrauto? Officina?
3: Non lo so, ma so dove andare. Da Autoline, a Vobarno in via Provinciale 36, trovi gomme, elettrauto e riparazioni. E quando non devi sistemare la tua auto, ma cambiarla, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68, con vendita e noleggio.
0: Autoline, la strada giusta per la tua auto. Telefono 347 96 12 884. Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
0: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Bel concerto, peccato che sia dentro casa mia.
6: Consola Serramenti, finalmente pace.
7: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
8: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
7: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
8: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
7: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
8: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
9: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
0: Radio 51 a Odolo sui 97.6. It's time. It's time.
10: Sono le 12 e 5 minuti.
0: Il disco italiano.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali. Ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
1: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
2: Le cronache avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
1: Il calcio salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Метео. Метео. Бентornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia perturbazione e alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però valori davvero bassini a inizio giornata, con minime in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
3: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
4: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
3: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
5: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle. 0306 80 14 09.
6: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
7: Nuovo modello?
6: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
7: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
6: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
7: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
8: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
9: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
10: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
11: Radio 51, a Odolo sui 97.6.
12: 51, Power Rotation.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati agli amici e le amiche di Radio 51 che ci seguono da molti anni. Ogni mattina qui con noi un ospite, un affaccio, una vetrina sulla nostra valle, sul nostro territorio, e questa settimana l'abbiamo, questa finestra l'apriamo su Anfo con il sindaco Umberto Bondoni. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno a voi.
1: Grazie per essere qui con noi anche questa mattina. Saluto Marcello.
3: Buongiorno, buona mattinata.
1: Buona mattinata anche ai nostri ascoltatori. Allora, sindaco, ieri abbiamo introdotto un po', abbiamo parlato un po' di Anfo, piccolo paese, 450 abitanti. Che cosa fanno quali sono le diciamo attività prevalenti dei residenti ad Anfo? Molti andranno fuori, come sono?
4: Sì, qual è la... diciamo che essendo un paese che vive esclusivamente di turismo, non abbiamo fabbriche sul territorio. E per cui i cittadini di Anfo si recano nei paesi limitrofi tra Idro e Vistone per la loro attività lavorativa.
1: Ci
4: ovviamente
1: sono alcuni che lavorano fuori
4: sì,
1: nelle aziende, nelle fabbriche.
4: Esatto, nelle aziende.
1: Ma voi non avete fabbriche?
4: Noi non abbiamo fabbriche. L'ultima fabbrica è stata dismessa circa gli anni 80-82. E da lì non abbiamo più avuto fabbriche, però si è sviluppato questo mondo del turismo, anche perché ci troviamo a metà del lago di Idro, è una posizione strategica bellissima e penso che anche geograficamente è una delle migliori come posizione, non che voglia vantarmi ma perché me lo sono trovato anch'io.
1: Non hai fatto niente per
4: No, è a metà del lago e su questa ansa qua si sta sviluppando, ecco, questo.
1: Poi questa rocca dominante.
4: Ah, la rocca è uno spettacolo. E infatti il connubio, secondo me, è vincente anche turismo e storia.
1: Certo.
4: Cioè le due vanno di pari passo.
1: Sì, hai ragione, poi anche questo è un tema importante. Una cosa, un'osservazione che mi viene da farti. Quando uno passa lungo la provinciale non ha una bella impressione, perché quella strada lì arriva lì a Anfo, si incrociano i camion, così. Poi in realtà però Anfo non è quello lì, no? È tutto, esatto. Ha uno sviluppo completamente diverso.
4: Totalmente diverso, esatto, perché lì è il centro storico, il passaggio della strada ormai, diciamo che gran parte delle abitazioni sono state diciamo dismesse, non c'è più nessuno, ecco. Lo sviluppo si è spostato un po' verso il lago, anche perché la gente vuole un po' di tranquillità e scendendo verso il basso proprio c'è un rilassamento totale perché si sente proprio l'onda del lago che sbatte, cioè uno dorme tranquillamente, la notte non ci sono proprio problemi di nessun tipo su questo. E anche i turisti stessi che vengono prediligono ovviamente la parte bassa, ecco, diciamo.
1: No, ecco, però per dire che è molto di più di quello che uno può immaginare passando
4: esatto,
1: sulla strada.
4: Esatto.
1: Ci fermiamo, c'è un spazio musicale.
3: Sì, l'intervento musicale è il primo della mattinata per Cesare Cremonini, questa è Paparazzi.
0: Primo piano.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo in studio. Ricordava prima Marcello fuori microfono questa indagine dello scorso anno dedicata al sentiment dei turisti che avevano dedicato alla Valle Sabbia giudizi molto significativi, molto apprezzabili. La Valle Sabbia era stata, Marcello, no? Il territorio più apprezzato.
2: Più apprezzato praticamente di tutta la provincia di Brescia.
1: Un po' di merito ce l'avete anche voi, secondo te?
3: Penso e spero di sì. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Ed è vero, perché quando si vede la gente contenta col sorriso, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. E Anfo è un paese dove addirittura, tanto visto che stiamo parlando, anche persone magari della bassa valle hanno acquistato ad Anfo, perché proprio staccano quello che è il fattore lavorativo dal relax, no? E vedo la gente che magari da Vestone è venuta a abitare a Anfo, scende a lavorare a Vestone, ritorna la sera, la moglie sta facendo da mangiare, lui fa la passeggiata sul lungo lago, arriva là.
1: È come essere in vacanza.
3: Rigenerato. E questo è molto bello da vedere, e mi dà un'immensa soddisfazione.
1: Secondo te, parlavamo prima dei dati del turismo, cioè 70.000 presenze sono tante per un piccolo.
3: Sono tante, sì.
1: Ma rispetto al passato sono molto cresciute.
3: Sì, di gran lunga, sì. E queste qua sono anche certificate, nel senso, della tassa di soggiorno. Come sapete, sul lago Tirino c'è la tassa di soggiorno, per cui sono anche certificate. In più abbiamo anche le 9.600 anche della Rocca d'Anfo. Quelle sono oltre le 70.000. Perché anche lì siamo sulle 10.000 presenze anche in Rocca d'Anfo, perché è molto gettonata la Rocca d'Anfo, perché ha una bella storia, di origini metà napoleonica, metà veneta, e c'è da visitare un mondo all'interno, e chi la visita la rivisita, perché ti rimane addosso un qualcosa di storia veramente importante.
1: La Rocca d'Anfo, la nostra Rocca d'Anfo, che è un po' il simbolo della Val Sabbia, dai, diciamolo, o soprattutto della media alta Valle Sabbia, è uno dei monumenti più conosciuti, su cui si sta anche puntando parecchio. Però lì ci sono ancora lavori in corso.
3: Adesso stanno ultimando la cupola, quella in alto, che è l'osservatorio, e poi a breve partirà anche il sovrappasso lì sul retellino della Rocca
1: d'Anfo.
3: Questo
1: significa che
3: sarà un sovrappasso dalla batteria statuto, che è quella diroccata sulla destra, salendo, e ci sarà il passaggio sopra la strada.
1: E questo permetterà di andare giù?
3: Di andare
1: in, paese,
3: in sicurezza, sì, entrare in rocca in sicurezza e uscirne, perché adesso su quel retellino lì, sinceramente, è abbastanza pericoloso.
1: È pericoloso. Ci fermiamo, c'è un po' di musica?
2: Sì, abbiamo la musica di Bruno Mars, e questa è On My Soul.
4: Primo Piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo in studio con Andrea Bondoni, che è il primo cittadino di Anfo, il sindaco di Anfo, e abbiamo detto di questo intervento edilizio per la messa in sicurezza poi dell'attraversamento della strada provinciale. Ci sono altre cose che avete in programma in questi ultimi
2: in programma? Adesso abbiamo appaltato una pista ciclopedonale che dalla rotonda di Anfo praticamente va a collegarsi con la strada vecchia dietro la galleria di Anfo.
1: E questo cosa consentirà di creare?
2: Consentirà di creare un circuito anello che potrà poi successivamente collegarsi a quella che abbiamo già a Lago, e in più mettere in sicurezza anche, lo spero tanto, sia i ciclisti che i pedoni a usufruire di questa ciclopedonale, perché sinceramente le gallerie con i ciclisti è un pericolo, e io spero di aver fatto cosa buona anche per loro, perché questa è una sicurezza.
1: Siamo i ciclisti, sono nel cuore del sindaco.
2: Sì, perché io ho fatto ciclismo per fino a 26 anni, per cui ce l'ho nel cuore, ma ho cuore anche, cioè, i ciclisti li capisco quando li vedo sulle strade. Insomma, è importante mettere in sicurezza anche.
1: Però veramente è molto bella questa definizione: il paese senza fabbriche e il paese dei ciclisti. Potrebbe essere uno.
2: Sì, un connubio, sì, che si sposerebbe benissimo.
1: Un connubio che si sposa benissimo con appunto questa atmosfera di relax a cui tu facevi riferimento. Noi siamo in chiusura, mi pare, sì. E domani parliamo invece dell'avventura del glamping, perché è stata una scommessa che è stata vinta.
2: È stata la scommessa vinta.
1: E quindi restate con noi, vi aspettiamo domani alle 8 e alle 12:30 come sempre per conversare insieme al sindaco di Anfo e per parlare di turismo e di realtà appunto legate al Lago d'Itro. A domani.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: 161 e mezzo.
2: Ma cosa stai facendo?
1: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
2: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
1: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959 tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
3: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
4: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
5: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
6: Radio 51, a Bestone sui 93.8.
7: It's time.
8: Sono le 13 e un minuto.

0: Disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella, più solida, più vicina, più cooperativa.
2: 51 News, l'informazione di Radio 51.
3: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo il notiziario con la cronaca locale: una vasta operazione contro lo sfruttamento del lavoro nel Bresciano. A Travagliato la Guardia di Finanza ha sequestrato un laboratorio tessile dove venivano impiegati 11 lavoratori in nero, tra cui un clandestino. Le indagini, coordinate dalla PM Federica Ceschi e disposte dal GIP di Brescia, hanno portato alla luce condizioni di alloggio precari e gravi carenze igienico-sanitarie all'interno del capannone. Gli operai lavoravano senza tutele, ferie o dispositivi di protezione, per una paga tra i 5 e i 7 euro l'ora. Indagati i titolari, marito e moglie di origini cinesi, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'attività dello stabilimento proseguirà sotto un amministratore giudiziario. E ci spostiamo ora a Desenzano del Garda per un arresto sulla provinciale 567. Gli agenti del commissariato hanno fermato un romeno di 29 anni alla guida di un'auto ricercata in Belgio. Il giovane, residente nella Bergamasca e con precedenti, ha esibito documenti polacchi contraffatti. Nel vano portoaggetti è stata rinvenuta una bomboletta di spray urticante di tipo militare, vietata ai privati. Oltre all'arresto per il possesso dell'aggressivo chimico e alla denuncia per false generalità, il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno a Desenzano per 3 anni. In chiusura una storia di prontezza e legalità che arriva da Rezzato. Un anziano di 85 anni, sospettito da una strana richiesta di denaro a domicilio per una cooperativa sociale, ha allertato la polizia locale. Gli agenti hanno organizzato un appostamento nell'abitazione dell'uomo. Sabato mattino una guardia giurata di 60 anni si è presentata alla porta, incassando 50 euro in cambio di una falsa ricevuta. L'uomo è stato arrestato in flagranza per truffa ed è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
2: Questa è
0: Radio 51.
4: Signore e signori, vi invitiamo a bordo della Time Machine. Tra poco effettueremo il decollo e partiremo con destinazione il mondo della musica del passato. Voleremo dal 1975 al 2003. Buon viaggio.
0: Time Machine. Selezione in corso. Anno 1983.

0: Time Machine.
1: Signore e signori, stiamo atterrando. Per oggi finisce qui il nostro viaggio nel mondo della musica del passato.
2: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
3: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7. Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle. 0306 80 14 09.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenida di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
7: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
8: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
9: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94 e 8.
10: 51, Power Rotation.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sport 51 News.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi è dovuto, fare punti è necessario. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmiano insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco. Non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamolo.
2: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
1: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
3: Dobbiamo cercare di fare dei punti, perché la seconda partita di Champions non sarà facile, perché comunque il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e, diciamo, si è rimessa in ordine. La squadra è sempre difficile da giocarci contro, è una partita di Champions, la partita di Champions è sempre difficile da giocare.
1: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio 6-4, 6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

0: ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
1: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
2: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it. Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo. Risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet. Con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese. Nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
3: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
4: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
5: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
4: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
5: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
4: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
5: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
6: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
7: It's time.
8: It's time.
6: Sono le 14:02.
9: Discorri

0: che oggi ho scelto gli occhiali giusti.
1: Fammi indovinare, Ottica Ghedoni.
0: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
1: Ok, ci vengo subito.
0: Ottica Ghedoni, a Vestone, in via Rinaldini.
1: E cercano personale, info in negozio.
2: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
3: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese, 0365 85 118.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque. La tua prossima auto è già qui.
6: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
7: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
8: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
9: Radio 51.
10: A Pinzolo sui 94 e 500.
11: C'è una radio che suona discottante.

0: Мети. Мети. Bentornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia perturbazione e alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però valori davvero bassini a inizio giornata, con minimi in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
3: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
4: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
5: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
4: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
5: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
6: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
7: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
8: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
9: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
8: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
9: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
8: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
9: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
0: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
10: Radio 51.
11: A Madonna di Campiglio sui 94.500. It's time. It's time.
12: Sono le 15 e un minuto.
13: Buttati in pista. È il momento del disco rissa.
14: Radio 51. Ooh,
15: yeah. Oh yeah. It's 2 a.m.

0: Valcari e Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo il notiziario con la cronaca locale: una vasta operazione contro lo sfruttamento del lavoro nel Bresciano. A Travagliato la Guardia di Finanza ha sequestrato un laboratorio tessile dove venivano impiegati 11 lavoratori in nero, tra cui un clandestino. Le indagini, coordinate dalla PM Federica Ceschi e disposte dal GIP di Brescia, hanno portato alla luce condizioni di alloggio precarie e gravi carenze igienico-sanitarie all'interno del capannone. Gli operai lavoravano senza tutele, ferie o dispositivi di protezione, per una paga tra i 5 e i 7 euro l'ora. Indagati i titolari, marito e moglie di origini cinesi, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'attività dello stabilimento proseguirà sotto un amministratore giudiziario. E ci spostiamo ora a Desenzano del Garda per un arresto sulla provinciale 567. Gli agenti del commissariato hanno fermato un romeno di 29 anni alla guida di un'auto ricercata in Belgio. Il giovane, residente nella Bergamasca e con precedenti, ha esibito documenti polacchi contraffatti. Nel vano portoggetti è stata rinvenuta una bomboletta di spray urticante di tipo militare, vietata ai privati. Oltre all'arresto per il possesso dell'aggressivo chimico e alla denuncia per false generalità, il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno a Desenzano per 3 anni. In chiusura, una storia di prontezza e legalità che arriva da Rezzato. Un anziano di 85 anni, sospettito da una strana richiesta di denaro a domicilio per una cooperativa sociale, ha allertato la polizia locale. Gli agenti hanno organizzato un appostamento nell'abitazione dell'uomo. Sabato mattino, una guardia giurata di 60 anni si è presentata alla porta, incassando 50 euro in cambio di una falsa ricevuta. L'uomo è stato arrestato in flagranza per truffa ed è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51 Hit Parade Story. Hit Parade Story, la classifica Forever Young di Radio 51. Hit Parade Story.
4: Eccomi qua, benvenuti su Radio 51. Con voi Graziano Arlinghi per un nuovo viaggio targato Hit Parade Story. Oggi andiamo ad esplorare l'ottobre del 1987 per la classifica dei 10 brani più richiesti in radio. Ma prima si parte con i 3 dischi caldi. Mettetevi comodi e alzate il volume, perché iniziamo col re del pop che torna a conquistare tutti. Originariamente Michael Jackson avrebbe voluto cantare questo brano in duetto con Prince, ma la sfida tra i due giganti sfumò all'ultimo minuto perché il genio di Minneapolis non ne condivideva il testo. Un ritmo travolgente e un giubbotto di pelle che resterà nella storia con Bad.

Per il secondo disco caldo ci spostiamo in Inghilterra con la svolta provocatoria del sensuale ex Wham. Per via del titolo e delle tematiche esplicite, la BBC proibì la trasmissione del brano nelle ore diurne, spingendo George Michael a difendere la canzone sottolineando come il testo celebrasse l'amore e la felicità all'interno di una relazione. Il titolo in questione è I Want Your Sex.

chiudiamo i dischi caldi qua su Radio 51 con il trio Meraviglia della canzone italiana che ha trionfato al Festival di Sanremo dell'87. L'idea di unire tre voci e tre personalità così diverse nacque durante le partite della Nazionale Italiana Cantanti per sostenere progetti di solidarietà e beneficenza. Loro sono Umberto Tozzi, Gianni Morandi e Enrico Ruggeri con Si può dare di più.

Al decimo posto della Hit Parade Story c'era Spagna con Easy Lady. Adesso saliamo in nona posizione, dove troviamo una delle poesie più intense ed eleganti della musica italiana. Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone scrissero inizialmente questa canzone al maschile, per poi riadattarla per la voce unica di Fiorella Mannoia, conquistando il premio della critica a Sanremo. Un vero capolavoro senza tempo, quello che le donne non dicono.

Lasciamo l'Italia con la grande voce di Fiorella Mannoia, che ci ha cantato quello che le donne non dicono in nona posizione di questa Hit Parade Story. Adesso proseguiamo, perché troviamo in ottava posizione qua su Radio 51 il genio di Minneapolis che avevamo nominato prima nei dischi caldi. Infatti stiamo parlando di Prince, che è arrivato con un brano essenziale, cupo e politico. Lui compose ed eseguì quasi tutti gli strumenti di questa traccia da solo, utilizzando principalmente il sintetizzatore Farlight CMI, raccontando con lucidità spietata le piaghe sociali degli anni 80. E allora ascoltiamo Prince con Sign of the Times.

continuiamo la scalata di questa Hit Parade Story, dove stiamo ascoltando i 10 brani più richiesti in radio nell'ottobre del 1987. Siamo arrivati alla posizione numero 7 con il rock sensualissimo venuto dall'Australia. Il chitarrista Andrew Farris fu colto dall'ispirazione per il celebre riff mentre aspettava un taxi all'aeroporto e fece attendere il tassista per 40 minuti pur di correre in camera a registrare una demo. Grande carisma per questo brano, Need You Tonight, In Excess.

0: Need You Tonight degli INXS in settima posizione. E adesso piccolo recap per chi si fosse sintonizzato da poco qua su Radio 51. State ascoltando la Hit Parade Story con i 10 brani, la classifica dei 10 brani più richiesti in radio nell'ottobre dell'87. Siamo arrivati alla posizione numero 6 e qui il merito va all'inno synth rock definitivo degli anni 80. Quel leggendario e trionfale intro di tastiera venne composto da Joe Tempest quando era ancora uno studente alle superiori, utilizzando un sintetizzatore preso in prestito. Quello che ci aspetta tra poco, dopo la pausa pubblicitaria qua su Radio 51, è una carica veramente epica e travolgente. Il brano è The Final Countdown degli Europe.
1: Hit Parade Story.
2: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
3: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
2: Questo sì che è il mio folletto.
3: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
4: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
5: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
6: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
7: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
9: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
9: Fly Color? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
9: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
10: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
11: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
12: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
13: Radio 51, a Idro sui 95.6.
1: Hit Parade Story, Radio 51.

0: dopo questa esplosione di energia degli Europe con il conto alla rovescia, ripartiamo alla grande con la nostra top 5 qua su Radio 51. Al quinto posto si vola tra i ritmi travolgenti della rumba flamenca. Questo brano, diventato un tormentone mondiale, fonde la melodia di un classico della tradizione venezuelana con lo stile gitano delle chitarre acustiche del gruppo francese. Festa e allegria per i Gypsy King con Bamboleo.
1: It's

E così, cari amici di Radio 51, ma soprattutto amici della Hit Parade Story, appena fuori dal podio troviamo il debutto shock del giovane cantante britannico Rick Astley. Ascoltando in radio la sua voce profonda e baritonale, quasi nessuno all'inizio credeva che a cantare fosse un timidissimo ragazzo inglese di appena 21 anni. Il suo è un ritmo dance contagioso. Al numero 4, Rick Astley con Never Gonna Give You Up.

Appena fuori dal podio in quarta posizione abbiamo ascoltato Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Siamo arrivati quindi al terzo gradino del podio per consegnare la medaglia di bronzo alla ballata rock più emozionante del decennio. Bono scrisse questo testo combattuto e poetico mentre si sentiva diviso tra la vita da rockstar in tour e il desiderio di semplicità familiare. Il risultato? Un'atmosfera da brividi. Il terzo posto va agli U2 con With or Without You. We'll be right back.

che occupavano il terzo scalino del podio di questa Hit Parade Story. Siamo arrivati, cari amici, qua su Radio 51 in seconda posizione per la favola latina che ha incantato il pianeta. L'arrangiamento strumentale del brano fu offerto inizialmente a Michael Jackson per l'album Bad, ma dopo il suo rifiuto Madonna prese la traccia, ne scrisse il testo e la trasformò in un capolavoro esotico immortale. Medaglia d'argento consegnata quindi a Madonna con la Isla Bonita. La...

Amici di Radio 51, è arrivato il momento di svelarvi chi è in pole position della nostra classifica dell'ottobre dell'87. Al numero 1 c'è la colonna sonora d'amore per eccellenza. Questo brano fu scelto come tema portante della celeberrima scena finale del film Dirty Dancing con Patrick Swayze e Jennifer Grey, aggiudicandosi sia il premio Oscar che il Golden Globe per la miglior canzone. Un duetto iconico indimenticabile, l'oro della nostra hit parade story va a The Time of My Life.

0: Su queste note da sogno di Dirty Dancing chiudiamo la console per questa puntata. È stato bello ripercorrere l'ottobre dell'87 tra i primi freddi dell'autunno, i giubbotti imbottiti, le cassette C90 registrate alla radio e la gran musica che scaldava il cuore. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto per un nuovo viaggio indietro nel tempo grazie alla Hit Parade Story di Radio 51, la radio che si sente e si vede. Che la musica sia sempre con voi, un abbraccio da Graziano Arlenghi, ciao!
1: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
2: Ma cosa stai facendo?
1: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
2: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
1: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
6: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
8: Radio 51 a Odolo sui 97.6.
9: It's time.
10: Sono le 16 e 2 minuti.

0: disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Ed ora alzate il volume su Radio 51, è il momento di Music Power.
2: Music Power, solo su Radio 51.
1: Music Power.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
2: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
3: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
5: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
4: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
5: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
4: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
5: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
6: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
0: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
8: C'è una radio che suona disco 80 così. Una radio che

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
3: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpente di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
2: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
3: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho. C'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

0: c'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
2: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
3: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
6: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
5: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
6: Quelli di Sabbio Chiese.
5: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
6: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
5: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
7: Arriva il

0: L'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
1: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
2: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
3: Radio 51 a Salò sui 97.4. It's time.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Il disco italiano.

0: costruendo una cosa.
1: Ha funzionato?
0: Ancora non lo so.
2: Quattro sono sopravvissuti. Tutti mostrano condizioni fisiche uniche. Fantastici 4.
3: Su Radio 51, la radio al bacio. Ed eccoci qui, buon pomeriggio. Abbiamo appena ascoltato il disco italiano di Marco Mengoni, Giornate Perse, la sua nuova canzone. E siamo pronti, dato che sono da poco passate le ore 17, per ascoltare, senza interruzioni, quattro canzoni, ovvero i nostri Fantastici 4. Siete in compagnia di Chiara, partiamo subito perché la parola di oggi è ritmo. Abbiamo Cesare Cremonini con Paparazzi, poi LB1 e Need a Sign, Show Me Love. Chiudiamo con Karol G e Bruno Mars, Still, ma subito, parlando di ritmo, ascoltiamo Gerusalemme.
2: Fantastici 4.

Radio Il Bacio. Una accoppiata vincente, quella di Karol G e Bruno Mars, eh? Qui su Radio 51 abbiamo ascoltato la loro canzone Still e abbiamo concluso il nostro appuntamento con i Fantastici 4. Come dico sempre, breve ma intenso. Ora vi lascio la musica di Radio 51, che invece continua sempre, precisamente Max Pezzali. Le ali, ciao!

0: Мети. Мети.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia persona,

0: E alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento, che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però valori davvero bassini a inizio giornata, con minimi in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: Oh, ma perché ti guardano tutti?
2: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
1: Fammi indovinare, Ottica Ghidoni?
2: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali, li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
1: Ok, ci vengo subito.
2: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
1: E cercano personale, info in negozio.
0: Muzio Service, da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service, eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service, a Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele, telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
3: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
4: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
3: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
4: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
3: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
4: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
0: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
6: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobili Zanni, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzanni.it.
8: Radio 51, a Fiave, ci ascolti sui 99.6.
9: 51,

0: Sport 51 News.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League stasera a ore 21 in campo l'Inter che ospita San Siro e il Brugge. Kivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Certezze tra i belgi, da centravanti tre soldi e l'ex della partita Sommer tra i pali. Sempre alle ore 21 in campo anche il Napoli in trasferta in Spagna dove affronterà il Villarreal. Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare e con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti assieme a Giovane che farà il suo esordio in Champions dopo essere stato inserito in lista negli scorsi giorni. Confermata la difesa 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere invece il ballottaggio con Lobotka. Vigilia di Champions League invece per la Roma che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. In conferenza stampa prepartita ha parlato Gasperini: abbiamo delle caratteristiche che non andiamo a snaturare, conosciamo il valore del Real, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, gli basta poco per creare situazioni pericolose, ma questo fa parte delle grandi squadre. Poi Gasperini aggiunge: non credo che la Roma debba snaturarsi, e sul Real Madrid afferma:
2: indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, magari ha bisogno di un po' di rodaggio perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto lì Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
1: Domani ricordiamo in campo alle 18:45 anche il Como giocherà in trasferta contro il Feyenoord. Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i Veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime 6 partite di campionato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno del Circus sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata dei 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Questa è Radio 51.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
3: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
2: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
3: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
2: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque. La tua prossima auto è già qui.
4: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
5: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
6: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
7: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
8: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
9: Radio 51, a Breguzzo ci ascolti sui 97.3.
10: It's time.
11: Sono le 18 e un minuto.
12: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.

0: a Paganella, più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la pagina giudiziaria e gli sviluppi sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Niente arresto per Marco Toffaloni, il cittadino svizzero recentemente condannato in appello a 30 anni di reclusione come esecutore materiale dell'attentato del 28 maggio del 74, commesso quando aveva 16 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura Generale, ritenendo che non vi sia un pericolo concreto e attuale di fuga. Secondo i giudici, il suo trasferimento in Svizzera, l'acquisizione della cittadinanza e la cancellazione dall'anagrafe italiana nel 2000 sono avvenuti in un periodo ampiamente precedente al suo coinvolgimento nell'inchiesta. Anche se la sua assenza al processo è stata considerata una legittima scelta della difesa e non un tentativo di sottrarsi alla giustizia, il procuratore generale Guido Rispoli ha comunque già presentato ricorso al Tribunale del Riesame, insistendo sulla necessità della misura cautelare in attesa della Cassazione. E ci spostiamo ora ai lavori pubblici a Brescia. Sono terminati i lavori di riqualificazione in Piazza San Domenico, l'area compresa tra via Einaudi e via Moretto. L'intervento, del valore di circa 17.000 euro, ha richiesto più tempo del previsto. Una volta rimosso lo strato biologico superficiale, è emersa la necessità di rinnovare completamente la pavimentazione e le sedute in legno ammalorate. Le doghe sono state levigate in laboratorio, rinforzate con fasce di acciaio ed trattate con un impregnante colore noce scuro. Il progetto verrà completato a breve con il posizionamento di due fiorilieri, materiale riciclato, contenenti aceri o oleandri, e con l'installazione di una targa storica corredata da una fotografia d'epoca della piazza prima della demolizione del convento domenicano. In chiusura, operazione di decoro urbano e sicurezza nel quartiere Primo Maggio a Brescia. Nel pomeriggio di ieri la polizia locale e il settore ambiente sono intervenuti in via della Presolana per rimuovere 7 veicoli abbandonati da un decennio nel parcheggio sotterraneo del complesso ex Petit Pierre. Le vetture, soggette a fermo fiscale e ridotte a rifiuti speciali, venivano spesso utilizzate come bivacchi di fortuna. La rimozione d'urgenza è stata possibile grazie all'applicazione della nuova legge 1426, risolvendo così una situazione di degrado che rischiava di trasformarsi in un problema di salute pubblica per il quartiere. I mezzi sono stati portati via con i carri attrezzi e verranno ora smaltiti. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51,
4: It's on Babylon.
1: Solo su Radio 51.
5: Nuova sequenza di It's on Babylon, qui su Radio 51. Sono in arrivo gli Rhythmics con Sex Crime, Falco, Rock Me Amadeus, Madonna, Who's That Girl? Ma subito ci sono i Simple Minds, Don't You Forget About Me.
6: It's on Babylon.

0: from Babylon, solo su Radio 51.
1: Avete ascoltato Madonna con Who's That Girl, Falco, Rock Me Amadeus, Eurythmics, Sex Crime e Simple Minds con Don't You Forget About Me. Se volete ascoltare le Hits on Babylon, restate qui su Radio 51.
2: 51, 51, si sente e si vede, Radio 51.

0: Online. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
2: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
1: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
3: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
4: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
5: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
6: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
5: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
6: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
5: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
6: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
7: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
8: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
9: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
10: Radio 51 a Sabbio Chiese sui 93.8. 51.

0: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it. Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Ecco, ci mancava solo questa.
4: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
3: Carrozzeria Lux.
4: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
3: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
5: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
6: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
7: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.

0: Radio 51, a Idro sui 95.6.
1: It's time.
2: It's time.
3: Sono le 19:03.
0: Discorilando.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
2: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
1: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
2: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
1: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri e Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri. Chibu nella difesa, 3 punti su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio 51.
0: Ed ora alzate il volume.
3: Su Radio 51 c'è Music Power.
0: Radio 51.
3: Music Power.
0: Music Power.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
2: 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
5: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
4: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
5: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
6: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
7: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
8: Radio 51, a Tione, sui 97.3.
9: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: Fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
1: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone Gnotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
4: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
3: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
4: Quelli di Sabbio Chiese.
3: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
4: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
3: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
5: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
6: Nuovo modello?
5: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
6: Fly Color? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
5: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
6: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
7: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
8: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
7: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
8: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
7: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
8: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
9: Radio 51 a Salò sui 97.4.
10: It's time. It's time.
11: Sono le 20 e 5 minuti.
12: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
13: 51 News. L'informazione di Radio 51.
14: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la pagina giudiziaria e gli sviluppi sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Niente arresto per Marco Toffaloni, il cittadino svizzero recentemente condannato in appello a 30 anni di reclusione come esecutore materiale dell'attentato del 28 maggio del 74, commesso quando aveva 16 anni. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dalla Procura Generale, ritenendo che non vi sia un pericolo concreto e attuale di fuga. Secondo i giudici, il suo trasferimento in Svizzera, l'acquisizione della cittadinanza e la cancellazione dall'anagrafe italiana nel 2000 sono avvenuti in un periodo ampiamente precedente al suo coinvolgimento nell'inchiesta. Anche se la sua assenza al processo è stata considerata una legittima scelta della difesa e non un tentativo di sottrarsi alla giustizia, il procuratore generale Guido Rispoli ha comunque già presentato ricorso al Tribunale del Riesame, insistendo sulla necessità della misura cautelare in attesa della Cassazione. E ci spostiamo ora ai lavori pubblici a Brescia. Sono terminati i lavori di riqualificazione in Piazza San Domenico. L'area, compresa tra via Einaudi e via Moretto, L'intervento, del valore di circa 17.000 euro, ha richiesto più tempo del previsto. Una volta rimosso lo strato biologico superficiale, è emersa la necessità di rinnovare completamente la pavimentazione e le sedute in legno ammalorate. Le doghe sono state levigate in laboratorio, rinforzate con fasce di acciaio ed trattate con un impregnante colore noce scuro. Il progetto verrà completato a breve con il posizionamento di due fiorilieri, materiale riciclato, contenenti aceri o oleandri, e con l'installazione di una targa storica corredata da una fotografia d'epoca della piazza prima della demolizione del convento domenicano. In chiusura, operazione di decoro urbano e sicurezza nel quartiere Primo Maggio a Brescia. Nel pomeriggio di ieri la polizia locale e il settore ambiente sono intervenuti in via della Presolana per rimuovere 7 veicoli abbandonati da un decennio nel parcheggio sotterraneo del complesso ex Petit Pierre. Le vetture, soggette a fermo fiscale ridotte a rifiuti speciali, venivano spesso utilizzate come bivacchi di fortuna. La rimozione d'urgenza è stata possibile grazie all'applicazione della nuova legge 1426, risolvendo così una situazione di degrado che rischiava di trasformarsi in un problema di salute pubblica per il quartiere. I mezzi sono stati portati via con i carri attrezzi e verranno ora smaltiti. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
0: Questa è
15: Radio 51.
16: Ladies and gentlemen,
17: it's not a problem that I can't fix.

0: Oh, ma perché ti guardano tutti?
1: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
0: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
1: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
0: Ok, ci vengo subito.
1: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
0: E cercano personale. Info in negozio. Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
2: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
0: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
2: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
0: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie. Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
3: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
4: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
3: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
4: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Radio 51.
7: A Madonna di Campiglio sui 94.500. 51, Paolo.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
3: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
4: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
5: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
9: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
10: Radio 51, Avo Barno sui 97.4.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 21:05.
14: 90 Party 51.

0: Метео. Метео. Бентornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia perturbazione e alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però valori davvero bassini a inizio giornata, con minimi in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

0: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare. GBD Service.
5: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
4: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
5: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
4: Per informazioni o assistenza chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
6: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
7: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94,8.
8: 51 Power.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
2: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
3: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
4: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
5: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
6: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
7: Radio 51, a spiazzo ci ascolti sui 94 e 5.
8: It's time.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
9: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490. Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
2: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
3: Oh, che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
4: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
5: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
6: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Forniture di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
9: C'è una radio che suona disco 80.

0: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
1: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
1: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
1: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
2: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
3: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
4: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
5: Nuovo modello?
4: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
5: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
4: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
5: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
6: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
7: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
8: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
9: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
10: Radio 51 a Ponte Caffaro sui 95.6. It's time.
11: Sono le 23 e un minuto.

0: Мети. Bentornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia perturbazione e alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però a valori davvero bassini a inizio giornata, con minimi in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
2: Questa è Radio 51.

giorno taccio di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, di quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.